0: dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che boh.

quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, all'improvviso uscì una lacrima

0: tre,
1: mille tre,
0: mille tre. Fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 230.

1003 Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesiane, principesse, e vanno, credo di grado.

la passion predominante e la gioventù principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

quella chioma, quell'aria brillante, quel Vergilio d'onesto color, quel Vergilio d'onesto color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma,

franco, un gran casco, un gran burbante, col tonor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio a far fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai